0: La vidi stamane gitar sotto il legno un segno magliardo, un magico segno, orror, orror! La tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
1: Senti, pensa!
0: Vidi tre volte scagliare suo torre, mi paolo le tremende lugubri anatemi.
2: Grandio,
0: la tua barca sarà la tua bara. Stai in guardia.